soliori al concerto di trombone, di bombarde, di cannone, che li balli tutti i tuoni, all'orecchio fa fischiare, non ti avrai quei pennettini.

notte giorno d'intorno girando, belle belle entrando il riposo, Narcisetto a Don Cino d'amor, belle belle entrando.